0: fosse prima
1: ciascuna. Ma cosa mamma sniegh,
0: mi fosse spollo una strachina, sa
1: piedi,
0: l'urgenza spiva, ma l'orisura.